terra ma in piedi così quando io l'ho trovata ma ha gridato subita vi ho uscito andante via uscita andante via